Sagado de collo la mago davan, la bello Samuolo despite smilan, cantage maxio lo gagen de nau, li plau e sule io li sule e plau, per carriero cuge mi se peschi pa, restun cau che muge che tale gaia, su para buono fegnan e uman, che su più de modo cumo lei bumian, la porto du mundo se sfaga de clau, la besti mi pugne a cosente mau.